Si ke obie kwonde seze kitlelani nezi koyatiwe kwonti tlinchon woneton di ela masicho di ke obi.

dihidat mirrors black taka dihot e dai zink e zon tle dai zink zon hita CKLB radio wik e in tleni at on the cat hani gut zon mont adagant e hont hada gut in tlat hani ne di de zon gut dihita ni zon hai sing hote e zon win ni gut zon hita du hani se he ya gugi du e hita ni ga radio ke de di e yue de hita kwe hua zon gut di a kwe la hani hita ni higa de di hote ei hita go ya tike edai zink e zon le dei zink zon in leni a zon na kat hani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik edat wa ko hande